0: I belong to you.
1: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo

0: un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

la mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

Eh sì, a volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire musica.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 21 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il quadro astrale è positivo, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Se avete un partner, vivrete momenti indimenticabili con tanta vitalità. Toro, la forma psicofisica ha vissuto momenti migliori, forse anche per questo sul lavoro non riuscite a dare il meglio e rischiate anche qualche scivolone. Gemelli, lavoro e affari possono subire uno stop, ci sono progetti da analizzare meglio, dettagli da rivedere e modificare al più presto. Cancro, non trascurate gli impegni di lavoro che rischiano di farsi più complessi e faticosi. Buone notizie sul fronte finanziario, è il momento di tentare un investimento. Leone, la capacità di sognare a occhi aperti vi permetterà di vedere mete che altri considerano perdute in partenza. Sarete capaci di raggiungere obiettivi altissimi. Vergine, affetti e incombenze di lavoro da un lato, voglia di rinnovamento e indipendenza dall'altro. Cercate comunque un punto di equilibrio, i cambiamenti drastici non fanno per voi. Bilancia, le stelle portano molte novità, potrebbe cambiare qualcosa sia sul lavoro sia in amore. Avrete opportunità eccellenti per realizzare obiettivi e progetti importanti. Scorpione, siete per indole dei lavoratori infaticabili, quindi se dovrete rimboccarvi le maniche non ne sarete troppo dispiaciuti. Soddisfazioni e riconoscimenti gratificanti ai vostri meriti. Sagittario, se avete qualche piccola questione da sistemare o iniziative da programmare, sbrigatevi e approfittate della fase propizia. Capricorno, siete piuttosto irrequieti, desideri e pulsioni riemergono all'improvviso, vi sentite spinti a inseguire anche i sogni più audaci. Se dovete prendere qualche decisione è consigliabile una pausa. Acquario, gli amici potrebbero organizzare una serata sorpresa. Non fate i guastafeste, partecipate. Chi ha voglia d'avventura avrà modo di sbizzarrirsi. Pesci, è il momento di prendere decisioni. Non potete tenere il piede in due scarpe. Le stelle vi aiuteranno a fare la scelta migliore, oltre a promettervi fiuto negli affari e fortuna con il denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi, una buonissima domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi a darvi il buongiorno per questa domenica mattina del 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. Dunque possiamo dire che l'estate è ufficialmente aperta. Ben svegliati, ben ritrovati, come state? Io sono Benny Ronca, in regia con me c'è Simone Serpone che come sempre starà attentissimo ai cursori del mixer per firmare la colonna sonora di questa mattinata. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, e come sempre partiremo con le news, così resteremo aggiornati su quello che accade nel mondo. Dopodiché intraprenderemo il nostro viaggio fantastico musicale nel tempo con le prime canzoni di questa mattina, con Peppino Gagliardi, Frutto di mare, e a seguire Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro. La domenica mattina è appena iniziata. Mettetevi comodi. Questa è Romantica Radio e buon'estate!

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ancora buongiorno e buona domenica, popolo romantico all'ascolto. Io sono Benny Ronca, staremo insieme fino alle 9 e possiamo dire che abbiamo aperto ufficialmente l'estate quest'oggi, 21 giugno, con il solstizio d'estate appunto. E mentre il sole sta iniziando a scaldare timidamente questa giornata, c'è qualcuno che già ci scrive, come Marco dalla provincia di Roma, che ci dice che sta preparando i bagagli per andare al mare. Beato te, Marco. Mentre c'è Valeria invece che si sta rinfrescando sul suo terrazzo già a quest'ora. Bene, continuate a scriverci 331 240 78 78, anzi direi fateci sapere i vostri progetti per questa domenica. Intanto preparatevi a cantare con le prossime canzoni, perché sta arrivando il super molleggiato d'Italia, Adriano Celentano con Svalutation e poi Alan Sorrenti con Non so che darei. Alzate il volume perché siamo soltanto all'inizio di questa domenica mattina musicale di Romantica Radio. Buon ascolto.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed è tempo di dare uno sguardo anche per questa domenica mattina al nostro calendario per i santi del giorno, anzi direi il santo del giorno, sì, perché la Chiesa Cattolica Italiana quest'oggi festeggia San Luigi Gonzaga, che è protettore degli studenti e della gioventù, quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Luigi, immagino che ce ne siano tantissimi all'ascolto di Romantica Radio, fateci sapere quanti ne siete, 331-240-7878, ovviamente estendiamo gli auguri anche a coloro che si fanno chiamare Gigi oppure Gino, Gina e così via. Ma torniamo a far girare i nostri dischi, torniamo a far suonare la grande musica italiana e lo facciamo con due pezzi incredibili. Arrivano i Califfi con Così ti amo e a seguire Aldo Donati con Cantando.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di Giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio, con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora, amici romantici all'ascolto, se siete curiosi di sapere cosa riservano le stelle al vostro segno per questa domenica mattina, beh, non vi resta che restare incollati a Romantica Radio, perché tra poco ascolteremo l'oroscopo di Roberto. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni. Arrivano Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro e la straordinaria Mietta con Canzoni. Rilassatevi, mi raccomando, perché l'oroscopo arriva tra un attimo, restate lì.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 21 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il quadro astrale è positivo, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Se avete un partner, vivrete momenti indimenticabili con tanta vitalità. Toro, la forma psicofisica ha vissuto momenti migliori, forse anche per questo sul lavoro non riuscite a dare il meglio e rischiate anche qualche scivolone. Gemelli, lavoro e affari possono subire uno stop, ci sono progetti da analizzare meglio, dettagli da rivedere e modificare al più presto. Cancro, non trascurate gli impegni di lavoro che rischiano di farsi più complessi e faticosi. Buone notizie sul fronte finanziario, è il momento di tentare un investimento. Leone, la capacità di sognare a occhi aperti vi permetterà di vedere mete che altri considerano perdute in partenza. Sarete capaci di raggiungere obiettivi altissimi. Vergine, affetti e incombenze di lavoro da un lato, voglia di rinnovamento e indipendenza dall'altro. Cercate comunque un punto di equilibrio, i cambiamenti drastici non fanno per voi. Bilancia, le stelle portano molte novità, potrebbe cambiare qualcosa sia sul lavoro sia in amore. Avrete opportunità eccellenti per realizzare obiettivi e progetti importanti. Scorpione, siete per indole dei lavoratori infaticabili, quindi se dovrete rimboccarvi le maniche non ne sarete troppo dispiaciuti. Soddisfazioni e riconoscimenti gratificanti ai vostri meriti. Sagittario, se avete qualche piccola questione da sistemare o iniziative da programmare, sbrigatevi e approfittate della fase propizia. Capricorno, siete piuttosto irrequieti, desideri e pulsioni riemergono all'improvviso, vi sentite spinti a inseguire anche i sogni più audaci. Se dovete prendere qualche decisione è consigliabile una pausa. Acquario, gli amici potrebbero organizzare una serata sorpresa. Non fate i guastafeste, partecipate. Chi ha voglia d'avventura avrà modo di sbizzarrirsi. Pesci, è il momento di prendere decisioni. Non potete tenere il piede in due scarpe. Le stelle vi aiuteranno a fare la scelta migliore, oltre a promettervi fiuto negli affari e fortuna con il denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi, una buonissima domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ed eccoci qui, popolo di Romantica Radio, abbiamo appena ascoltato il nostro Roberto con le previsioni delle stelle per questa domenica di solstizio d'estate. Beh, se vi siete persi il vostro segno zodiacale, niente panico, mi raccomando, perché l'appuntamento con l'oroscopo ritorna più avanti, praticamente intorno alle ore 8, pertanto restate incollati a Romantica Radio. E devo anche dirvi che nel frattempo le lancette corrono e come, perché siamo entrati già nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. E allora inauguriamo questa nuova ora con due perle musicali pazzesche. Arrivano George Benson con In Your Eyes e Raff con Due. Rimettetevi comodi perché la seconda ora di Romantica Radio comincia adesso.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E abbiamo appena ascoltato la nostra fantastica collection A Tutto Swing, 10 minuti di pura energia e di grande ritmo con queste belle canzoni da altri tempi, e sono sicuro che a casa vi sarete mossi un pochino, lo facciamo anche noi qui in regia quando ascoltiamo A Tutto Swing. Ma siete ancora a letto o state già preparando il primo caffè di questa mattina? Intanto io vi propongo le prossime canzoni, quindi cambiamo decisamente atmosfera, perché arrivano Donatella Rettore con la splendida Amore Stella e subito dopo il mio carissimo amico Giuliano Cederle, ovvero Giuliano De Notturni, che ci farà ascoltare Oggi Sono Tanto Triste.

occhi, tutto il resto affogherà. E cascate d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Ma che meraviglioso risveglio anche questa mattina del solstizio d'estate di oggi, domenica 21 giugno. Io sono Beni Ronca e staremo insieme fino alle 9 e Simone Serpone saldamente in regia a controllare tutto. Saluto Alberto che ci ascolta fedelmente dalla Riviera dei Cedri, ovvero da Scalea, e è già pronto per andare al mare. E beh, se siete al mare o siete in procinto di andare da qualche altra parte, ricordatevi che potete ascoltare Romantica Radio anche grazie all'app, non soltanto con la radio FM DAB, e quindi scaricatela, l'app ufficiale è gratuita, così non ci perderete mai. E poi se volete guardarci invece, date uno sguardo sul canale 788 del vostro digitale terrestre, soltanto per le regioni Calabria, Lazio, Basilicata e Campania, almeno per il momento. E poi, grazie alla tecnologia, potrete ascoltarci anche in streaming con romanticaradio.it e Alexa, basta dirle avvia Romantica Radio e voilà, il gioco è fatto. Le prossime canzoni arrivano Peppino Di Capri con la sua splendida, indimenticabile Un grande amore e niente più, e poi Johnny Dorelli con uno dei pezzi più belli in assoluto della musica italiana, ovvero L'immensità. La grande musica italiana è soltanto qui su Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
1: È vero, Romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibria le emozioni, il sentire soffocato dalle cose ed aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie Romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Se vi siete appena svegliati, buongiorno e niente paura, perché potete salire sempre a bordo di Romantica Radio in questo primo appuntamento del mattino del solstizio d'estate con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Ma ci sono tanti altri modi per stare in contatto con Romantica Radio, grazie anche ai nostri social, ovvero Facebook, Instagram e TikTok. Pertanto mettete un segui e un like, così entrerete a far parte, cari amici di Romantica Radio, della nostra fantastica community. Ma adesso torniamo a far battere i nostri cuori con la grande musica. Arrivano Donatello con Malattia d'amore e Albano e Romina Power che ci cantano Ci sarà. Alzate il volume adesso.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 21 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il quadro astrale è positivo, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Se avete un partner, vivrete momenti indimenticabili con tanta vitalità. Toro, la forma psicofisica ha vissuto momenti migliori, forse anche per questo sul lavoro non riuscite a dare il meglio e rischiate anche qualche scivolone. Gemelli, lavoro e affari possono subire uno stop. Ci sono progetti da analizzare meglio, dettagli da rivedere e modificare al più presto. Cancro, non trascurate gli impegni di lavoro che rischiano di farsi più complessi e faticosi. Buone notizie sul fronte finanziario, è il momento di tentare un investimento. Leone, la capacità di sognare a occhi aperti vi permetterà di vedere mete che altri considerano perdute in partenza. Sarete capaci di raggiungere obiettivi altissimi. Vergine, affetti e incombenze di lavoro da un lato, voglia di rinnovamento e indipendenza dall'altro. Cercate comunque un punto di equilibrio, i cambiamenti drastici non fanno per voi. Bilancia, le stelle portano molte novità, potrebbe cambiare qualcosa sia sul lavoro sia in amore. Avrete opportunità eccellenti per realizzare obiettivi e progetti importanti. Scorpione, siete per indole dei lavoratori infaticabili, quindi se dovrete rimboccarvi le maniche non ne sarete troppo dispiaciuti. Soddisfazioni e riconoscimenti gratificanti ai vostri meriti. Sagittario, se avete qualche piccola questione da sistemare o iniziative da programmare, sbrigatevi e approfittate della fase propizia. Capricorno, siete piuttosto irrequieti. Desideri e pulsioni riemergono all'improvviso, vi sentite spinti a inseguire anche i sogni più audaci. Se dovete prendere qualche decisione, è consigliabile una pausa. Acquario, gli amici potrebbero organizzare una serata sorpresa. Non fate i guastafeste, partecipate. Chi ha voglia d'avventura avrà modo di sbizzarrirsi. Pesci, è il momento di prendere decisioni. Non potete tenere il piede in due scarpe. Le stelle vi aiuteranno a fare la scelta migliore, oltre a promettervi fiuto negli affari e fortuna con il denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi, una buonissima domenica.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E come promesso vi abbiamo riascoltato il nostro Roberto con il secondo appuntamento dell'oroscopo di oggi. Beh, spero che le stelle siano state generose con il vostro segno per questa domenica di inizio estate. Intanto vi dico di tenervi pronti perché tra poco avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali. Pertanto scrivetevi il nostro contatto, mi raccomando, perché è importantissimo. 331 240 78 78. E adesso avanti con le prossime canzoni. Arrivano Shirley Bassey con For All We Know e subito dopo i miei amici dei Romance con la splendida Un Momento di Più.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Ed eccolo qui, è arrivato il momento che aspettavate tutti con Continua tu. Allora, siete pronti a mettervi in gioco con noi? È semplicissimo, il meccanismo lo conoscete già. Io vi dico una strofa di una canzone famosa, la lascio praticamente a metà, non la concludo e voi dovete completarla. E scrivete la parte mancante con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78, e in bocca al lupo per conquistare uno dei nostri gadget. Mi raccomando, dovete essere velocissimi, ovviamente la risposta deve essere esatta. Allora, è una canzone di Edoardo Bennato, famosissimo ovviamente, sono solo canzonette. La strofa che abbiamo scelto per voi fa così: mi ricordo che anni fa, di sfuggita, continua tu, cosa manca? Semplicissimo, dai, rispondete esattamente e velocemente, vi ricordo ancora, 331 240 78 78. Nel frattempo ci ascoltiamo i Mattia Bazar con Tu Semplicità e Fabio Concato con Ti Ricordi Ancora.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo attacco di Trump a Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, non saranno violati finché sarò premier. Intanto il vicepresidente americano Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran. Ieri bloccata nuovamente la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud che hanno provocato decine di morti. Rientrerà mercoledì in Italia la salma di Sara Ceccantini, morta a Mykonos in un incidente stradale. Sabato 20 giugno si sarebbe dovuta sposare con il compagno in Valdichiana, lascia una figlia di 3 anni. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre invece Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di ieri a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella la sua bicicletta. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il calcio ai mondiali. Il Giappone travolge la Tunisia 4-0. L'Olanda tramortisce la Svezia 5-1 a Houston. La Germania rimonta la Costa d'Avorio, vince 2-1 ed è prima nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 italiane si gioca Spagna-Arabia Saudita. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ancora insieme in questo scorcio finale di questo primo appuntamento della domenica mattina su Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E allora amici di Romantica Radio, tenetevi forte perché tra poco ci sarà la rubrica La mia banda suona il rock, che è lo spazio in cui viaggiamo praticamente nel tempo tra i segreti e gli aneddoti delle grandi band italiane ed internazionali. In questa puntata parleremo dei Doors di Jim Morrison, quindi un gruppo pazzesco, mi raccomando, restate lì incollati alla radio. Prima però vi faccio ascoltare 2 bellissime canzoni. Arrivano Gino Paoli con Sapore di sale e poi i Player con Baby.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: Se parliamo di gruppi iconici, non possiamo non nominare i Doors. Fondati a Los Angeles nel 1965 dall'incontro sulla spiaggia di Venice, in California, di due grandi personalità, quella di Jim Morrison e quella di Ray Manzarek. Non tutti sanno che il nome deriva dal saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione. La band debuttò nel 67 con un album omonimo che divenne un immediato successo. Conteneva anche la famosissima Light My Fire.

0: Famosi per i testi poetici di Morrison e il suono blues jazz, il gruppo aveva anche un'altra particolare caratteristica. Non aveva un bassista, ma era Manzarek a suonare linee di basso con la tastiera. I Doors hanno creato dei grandi classici nonostante il breve periodo di attività, vendendo oltre 100 milioni di dischi. La band si sciolse nel 1973, 2 anni dopo la morte del leader, avvenuta a Parigi nel 1971. I Doors rimangono una delle band più influenti e controverse della storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Fratta Maggiore. Ciao, ciao.
1: Romantica, siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili, ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino e con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questa mattina siamo arrivati ai titoli di coda di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio. Grazie a quanti hanno condiviso con me le emozioni che ci hanno regalato queste belle canzoni fin dalle prime luci dell'alba. Grazie a quanti ci hanno scritto anche per questa mattina, in tantissimi. Grazie a Simone Serpone in regia. Ma prima di andare via voglio svelarvi l'ultimo mistero, perché poco fa vi ho sfidato, amici romantici, a completare una strofa di una delle canzoni più famose di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Allora, la parte mancante della strofa che abbiamo scelto era dentro a un bar, quindi complimenti a chi ha risposto più velocemente ed esattamente. La domenica di Romantica Radio, però, attenzione, non finisce qui, continua con la nostra musica, noi non ci fermiamo mai. È già pronta Simonetta, con la quale starete benissimo insieme con la sua simpatia ed allegria fino alle ore 13. Bedironca vi dà appuntamento al prossimo weekend per aprirne un altro insieme, da sabato a partire sempre dalle ore 6. Mi raccomando, fatevi trovare pronti. Vi lascio con due splendide canzoni, una versione particolare di Domani un altro giorno di Ornella Vanoni e Claudio Baglioni, e poi con Rino Gaetano con Gianna. Buona domenica a tutti, vi voglio bene.
4: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Domenica 21 giugno 2026, ben arrivati, ben alzati amici romantici, buona domenica e soprattutto buona estate. Il 21 giugno è sicuramente una delle date più attese da tutti quelli che amano la luce, il caldo, il mare, il sole, perché inizia ufficialmente l'estate. Anche oggi siamo qui, c'è Simonetta con voi, 4 ore insieme da trascorrere ovviamente in allegra compagnia con notizie, musica, chiacchiere e ovviamente la colonna sonora della nostra giornata, le canzoni di Romantica Radio, per cui state lì perché noi siamo prontissimi a partire con tutti i nostri appuntamenti. Il primo arriva tra poco, parliamo ovviamente di A Tutto Swing tra pochissimo, prima c'è Franco Dani con Dove Vai e subito i Dick Dick, questa è Volando.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora ben alzati e buona domenica, buona estate amici romantici. Fatemi salutare in regia il nostro Simone Serpone e ovviamente il nostro Benny, che vi ha fatto compagnia e che cura le collection che puntualmente ascoltate non solo qui su Romantica Radio ma che poi ritrovate anche sul nostro canale YouTube. Volete stare con noi, volete raccontarci la vostra domenica? Bene, vi ricordo i nostri contatti, se vi va 331 240 78 78. Mi raccomando, perché abbiamo un sacco di cose da fare e vogliamo condividerle con voi, per esempio la nostra musica, come quella che sta per arrivare, US Dorighezzi con Amore Bellissimo e subito In Bicicletta, e lui è Riccardo Cocciante.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: E mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, Simonetta vi porta direttamente al 21 giugno del 1948, quando nasce il 33 giri, quello che poi è stato chiamato long play LP. Perché si chiamava 33 giri? Perché rispetto al 78 giri, in realtà il disco praticamente aveva una velocità di 33 giri al minuto. Un anno più tardi poi è nato anche il 45 giri, quindi sono notizie che ci riguardano da vicino perché riguardano la storia della musica. Mentre se vogliamo fare gli auguri, c'è un beniamino di casa nostra che oggi compie gli anni. Stiamo parlando di Nino D'Angelo, che è nato il 21 giugno del 1957. Tanti tanti auguri. Allora state con noi perché si continua in musica intanto con Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, e subito Killing Me Softly with Her Song. Lui è Perry Como.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora la prima ora insieme sta quasi per terminare. Ben ritrovati qui su Romantica Radio. Un saluto affettuosissimo ai protagonisti di Ciao Romantica, ma devo anche salutare un tenerissimo nonno. Lui si chiama Federico, scrive da Firenze e saluta la nascita della nipotina Tullia. Ma che bel nome importante, ragazzi! Auguri, auguri a te, caro nonno Federico, e ovviamente la nipotina, insomma, io immagino, no, queste femminucce che fanno letteralmente impazzire i nonni per quanto sono vezzose. Auguri, augurissimi ovviamente anche alla mamma e al papà. Per te, caro Federico, arriva Abbracciati di Marcella e Gianni Bella e subito Passar di mano, e lui è Julio Iglesias.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E ben ritrovati amici romantici, buona estate, buon 21 giugno, siete pronti a parlare d'estate ma anche di case che si trovano in posti da sogno, case diciamo nei luoghi di vacanza, e parleremo dei posti più cari, giusto così per fare una panoramica, ma anche di quelli un po' più economici qualora voi abbiate intenzione di acquistare casa. Ne parliamo tra poco, prima Ricchi e Poveri con Penso, Sorrido e Canto e subito Vincenzo Spampinato, E ci sei tu.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

E allora ben arrivati amici romantici, avete un po' di soldi da spendere per comprare casa in un luogo di villeggiatura? Vi dico subito qual è il posto più caro, ma veramente caro. Ovviamente parliamo dell'Isola Azzurra, Capri, dove pensate un appartamento costa in media quasi 9.000 euro al metro quadro. Dopo Capri c'è Ponza, dove invece il costo è di 5.000 euro al metro quadrato. A completare il podio c'è l'Isola d'Elba, che rispetto alle ultime rilevazioni sorpassa Ischia. Quindi per l'Isola d'Elba ci vogliono 3.600 euro al metro quadrato, mentre a Ischia il costo è di 3.550 euro al metro quadrato. Dopodiché arriva Procida, quindi tanta campagna in questa top 5, dove per un appartamento, anzi una villa per la verità, si parla di 3.524 euro al metro quadrato. Tra poco vi diciamo poi dov'è che pian piano si scende con i prezzi e si diventa anche un po' più ragionevoli. State lì, perché prima ascoltiamo Jeppy & Jeppy con Angelo Blu e subito Do You Know The Way To San Jose, e lei è Dionne Warwick.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. E schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Nuovo attacco di Trump a Meloni: dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, aggiunto, non saranno violati finché sarò premier. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a 2 per la presidenza. La sfida sarà tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E grazie agli amici della redazione di Romantica News che ritroveremo più tardi. Stiamo parlando di dove acquistare le case, cioè non di dove acquistare le case, stiamo parlando dei prezzi dei posti da sogno, no? Per esempio, siamo partiti con Capri con quasi 9.000 euro al metro quadrato, ma sapete che in un paradiso che si chiama la Maddalena il prezzo al metro quadrato è di 2.933 euro, molto meno. A Cagliari parliamo di 2.700 euro, a Burano si scende ancora a 2.300 euro, fino ad arrivare alla Sicilia, dove nella meravigliosa Palermo si parla di 1.548 euro al metro quadrato. Addirittura poi, andando verso Agrigento e Trapani, si può tentare un affare con compravendite inferiori ai 1.000 euro per metro quadro. Ora, se per caso amici capresi, amici abitanti di Ponza, di Ischia, ecco, di Trapani, se per caso ho sfiorato, diciamo così, la vostra regione, la vostra località, mi confermate che i prezzi sono questi? Perché noi vogliamo anche essere, nel caso, smentiti dagli abitanti del posto, non ci sottraiamo al confronto. Fatecelo sapere al 331 240 78 78. Intanto io continuo ovviamente con la nostra musica, quella di Romantica Radio, e quindi ascoltiamo Tu sei così di Fred Buongusto e subito Viola Valentino. Questa è Romantici.

ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, beh, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
1: Ciao, sono Angela da Salerno. Vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, mentre anche la seconda ora con Simonetta sta volando via, devo salutare Titti, che ci scrive dalla meravigliosa Sicilia e dice: ti ringrazio per aver nominato Trapani. E beh, voglio dire, cara Titti, ti dico una cosa, io, per me Trapani è stata una scoperta e non immaginavo che fosse una città così fantastica, per cui saluto te, saluto tutti gli abitanti di Trapani, della splendida Sicilia, ovviamente ferma restando la consapevolezza, no, del fatto che abitiamo probabilmente nel paese più bello del mondo, dovremmo soltanto curarlo un po' di più. Comunque, torniamo adesso a cantare, perché c'è Ed io tra di voi di Charles Aznavour e La donna di un amico mio, e lui è Roberto Carlos.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Altro giro, altra corsa, ben arrivati, buona estate a tutti voi che ci state ascoltando, ovviamente buona domenica, mi auguro che siate come dire in totale relax, però saluto anche le persone che stanno lavorando, perché poi sappiamo quanti sono gli addetti ai lavori nell'ambito per esempio del turismo, no? E quindi salutiamo tutti coloro i quali puntualmente, quando per gli altri in vacanza, lavorano di più, va bene? Noi però siamo qui a farvi compagnia, state con noi perché abbiamo un sacco di altre cose da fare, da raccontarvi, da vivere insieme, per esempio più tardi dobbiamo anche mettere alla prova la nostra memoria musicale per cantare insieme, per portare a casa i gadgets di Romantica Radio, ma tutto questo accadrà tra un po'. Adesso c'è Riccardo Fogli con Ma quale amore e subito Ron, questa è Il gigante e la bambina.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, mentre voi vi godete la nostra musica, io vi ricordo che tra poco torna l'appuntamento con la nostra collection A Tutto Swing, ma vi ricordo anche che se andate sul sito di Romantica Radio potete non soltanto trovare tante curiosità, ma anche i riferimenti, per esempio, a tutte le cose che non riuscite ad ascoltare in diretta. Per esempio, c'è il nostro canale YouTube, ci sono tutti i nostri canali social che sono evidenziati sul sito, no? C'è il canale YouTube, c'è Instagram, c'è Facebook, abbiamo Alexa, poi ci sono tutte le frequenze in FM. Insomma, potete ascoltare Romantica Radio sia in diretta, in streaming, in FM, in DAB, in TV, ma anche, diciamo così, in differita, recuperando per esempio delle rubriche che non siete riusciti ad ascoltare. Per fare tutto questo ricordate romanticaradio.it, e la chicca più recente è che potete ascoltare Romantica Radio anche direttamente dalla pagina Facebook, va bene? Andate sulla pagina Facebook, troverete ovviamente un link da cliccare, che è quello di Romantica Radio Live praticamente, e una volta che avrete cliccato andate su Ascolta Ora e passerete da Facebook alla diretta. Detto questo, continuiamo con la nostra musica, ci sono i Camaleonti con Amicizia e Amore e subito Fausto Leali, questa è Io Amo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Buona domenica a tutti e ben ritrovati. Sapete che tra le curiosità e i compleanni mi è sfuggito un compleanno, diciamo, importante, perché oggi compie gli anni Michel Platini, che è nato il 21 giugno del 1955. Io già so che sono diventata molto divisiva con questa affermazione, perché Leroy Michel, come veniva chiamato all'epoca, ricordate, è stato sicuramente una stella, per esempio, della Juventus, salvo poi subire una parabola, insomma, non proprio gloriosa. E comunque all'epoca c'era sempre lo scontro Platini o Maradona, Maradona o Platini, e insomma i tifosi se ne sono suonate di santa ragione, verbalmente per fortuna, perché all'epoca il tifo era probabilmente un pochino meno acceso, diciamo così. Vabbè, comunque tanti auguri a questo campione francese. Noi continuiamo invece a cantare con Alan Sorrenti e la sua Un incontro in ascensore, e subito Peppino Gagliardi, questa è Gocce di mare.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Situ grues.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Allora, amici romantici, sapete che mi sono dimenticata di salutare tutti gli studenti e i docenti alle prese con gli esami, non soltanto di maturità, ma anche quelli universitari. E infatti mi ha scritto Loredana, che è una dirigente scolastica, che dice proprio questo: vuoi fare un saluto a tutti gli insegnanti e a tutti gli studenti che con questo caldo stanno ancora lavorando e studiando? Ma grazie, cara Loredana, per avermelo ricordato. Lei scrive da Potenza, facciamo un saluto a tutti gli amici. Forza, forza, insomma, che anche gli esami. Lo so, studiare con questo caldo non è proprio il massimo, però insomma alla fine siamo arrivati quasi al traguardo. Per te, cara Loredana, Panda con voglia di morire e subito Loretta Goggi con la stupenda Solo un'amica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E ben ritrovati con Simonetta, questa è l'ultima ora insieme, prima di lasciare ovviamente il microfono al nostro Baga e a Simone Serpone, che in realtà continua a coordinare la regia. Ci sono altri due appuntamenti importanti in quest'ultima ora: c'è la mia banda Sono il Rock, oggi parleremo dei New Trolls, ma soprattutto l'appuntamento con E Ora Continua Tu Summer Edition, che arriva tra pochissimo. Prima però c'è Umberto Balsamo con Prima, Adesso o Poi, e subito Il Tempo Se Ne Va, e lui è Adriano Celentano.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E allora vediamo se siete pronti a mettervi in gioco. Forza, forza, io vi aiuto anche oggi. Dunque, facile, facile. E allora cosa si fa? Vi leggo una famosa strofa, provo magari a cantarla, ci devo pensare, devo decidere. Però non completo ovviamente la strofa. La dovete completare voi scrivendo subito la parte mancante al 331-240-7878, così portate a casa uno dei nostri gadget. Siete pronti? Parliamo di Raffaella Carrà, che cantava sensazione unica, voglia di... Come continua la strofa? E ora continua tu al 331-240-7878.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazze di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Villanova Canavese nel Torinese, dove una giostra del Luna Park si è improvvisamente bloccata, lasciando otto ragazzi sospesi nel vuoto. A salvarli i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli esteri. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar sono in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Dopo i raid israeliani in Libano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Conflitto russo-ucraino. Raid sulle regioni di Poltava e Dnipropetrovsk, tre morti, sospesa la distribuzione di carburante in Crimea. Il presidente ucraino accusa la Bielorussia, supporta lo sforzo bellico di Mosca. Le forze russe hanno colpito anche la città di Zaporizhzhia con 9 bombe plananti, causando almeno 5 morti. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno, Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga. Il pilota giapponese condivide la prima fila con Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi non sarà invece al via, squalificato per aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E allora, grazie ai nostri amici della redazione che sono tornati puntuali con i loro aggiornamenti. A proposito di E ora continua tu Summer Edition, la canzone di Raffaella Carrà, voglio darvi un ulteriore aiuto, era la sigla di un famoso programma televisivo. Punto. Va bene, prima che mi caccino. Adesso invece vi anticipo che tra poco torna l'appuntamento con la mia banda, suona il rock. Di scena i New Trolls. Arriveremo a questo appuntamento con Bella Dentro di Paolo Frescura e subito Doveri e lei è Spagna.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I New Trolls, nati a Genova nel 1967 per iniziativa di Vittorio Descalzi, sono stati pilastri del rock progressivo italiano. Esordiscono con l'album Senza orario, senza bandiera, 1968, scritto con Fabrizio De André. Famosi per virtuosismi e armonizzazioni vocali, hanno fuso rock, musica classica e pop in capolavori come Concerto Grosso, 1971, con le musiche di Luis Bacalov, e Senza orario, senza bandiera, 1968.

0: Negli anni 70 arriva la fase hard rock e sperimentazione con album come Searching for a Land 1972 e Ut 1972, seguiti da alcune scissioni. Riformatisi, negli anni 80 ottengono grande successo commerciale con brani come Aldebaran 1978, Che Idea 1979 e partecipazioni a Sanremo, mantenendo però sempre un'alta qualità musicale. Dopo lo scioglimento definitivo del 1998, la storia prosegue in varie formazioni guidate dai componenti storici, fino alla scomparsa dello storico leader Vittorio Descalzi nel 2022. I New Trolls sono riconosciuti come una delle band più talentuose del panorama italiano, capaci di unire tecnica rock e influenze classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
1: Ed eccoci arrivati anche oggi, amici romantici, alla fine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me, con Simonetta, che ovviamente vi lascia nelle mani del Baga e di Simone Serpone. Devo prima però darvi la soluzione dell'appuntamento con E ora continua tu, Summer Edition. Ovviamente la canzone di cui parliamo è Ballo Ballo, che era la sigla di una delle varie edizioni di Fantastico, che aveva come protagonista proprio Raffaella Carrà. E la frase era: ah, sensazione unica, e poi diceva: ah, voglia di restare qui, per poi cominciare appunto con il ritornello subito dopo. Fatemi sapere com'è andata, io sono sicura che in tanti avete indovinato, perché era molto facile. Se non siete riusciti, tranquilli, potete riprovare. Come suol dirsi, ritenta, sarai più fortunato. Allora, detto ciò, Simonetta toglie le tende, vi augura uno splendido inizio d'estate, siete in compagnia del Baga ovviamente e degli amici e colleghi che arriveranno subito dopo. Noi ci sentiamo sabato a partire dalle 9, non mancate, ciao!

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Grazie, grazie, troppo gentili per l'applauso. Da adesso insieme al Baga fino alle 17 si comincia l'ora di pranzo, si va avanti fino all'ora di merenda. Saluto Simonetta De Chiara che naturalmente ci ha accompagnato fino a questo momento. Un sacco di cose come sempre di cui parlare e poi ovviamente come sempre scambio di idee e di messaggi rigoroso con i nostri ascoltatori romantici al 331 200 40 78 78, la nostra linea WhatsApp che ci permette ovviamente di entrare in contatto in tempo reale. Direi che abbiamo tutto, no? Ecco, idealmente saluto chi è in pausa pranzo, chi ci sarà fra un po', chi ha deciso che ritirerà una confezione di gelato e la porterà ovviamente al pranzo dove sta andando, che cosa fantastica. Se passate qui magari, ecco, una coppetta con gusti cremosi ci sto, assolutamente. Intanto fra poco Cher insieme a Peter Cetera con After All, subito c'è Pupo con La storia di noi due.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Un dettaglio non trascurabile che oggi è il primo giorno d'estate, è entrata ufficialmente in servizio l'estate 2026 stamattina dopo le 10:40 credo, giù di lì, comunque non è importante, fatto sta che è cominciata l'estate, mettiamola così, che accolgo sempre con il cuore come stagione, ma con quel filino d'ansia sotto. Perché? Perché già è iniziata l'estate, comincio a pensare che fra poco le giornate si accorciano, una cosa veramente incredibile. Io amo questa stagione, la primavera e poi l'estate sono le mie stagioni assolutamente preferite per tanti motivi e soprattutto perché io credo, se è vero che esiste la reincarnazione, di essere stata una pianta in un'altra vita, perché amo tantissimo la luce del sole. Fra poco c'è Dino con La Tua Immagine, subito Massimo Ranieri con Io di Più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Il weekend di Romantica Radio insieme al Bug, in questo caso con la musica soprattutto di Romantica Radio, e allora in questo caso insomma scendono in campo nel loro migliore spolvero sicuramente le emozioni, come una squadra di calcio bella concentrata pronta a vincere un campionato. Emozioni che condivideremo con i nostri ascoltatori romantici fra poco con Michele Zarrillo. Indietro no, subito c'è Franco Simone e Il cielo in una stanza.
3: Roma.

0: per te e per me.
1: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola a memoria tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma D'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buona domenica da Romantica Radio. Volevo salutare quelli che sono un po' in uno stato di vedovanza, perché allora l'Italia nei mondiali non c'è. Sostenere un'altra squadra, beh, per gli amanti del calcio sì, per quelli un po' legati al campanile diciamo che è quasi no. Ho sentito più di una persona che diceva: ah no, non gioca l'Italia, o io non guardo, o io non tifo altre squadre, ecco, mettiamola così, proprio assolutisti. E poi ci sono quelli che hanno sbirciato, diciamoci la verità, a parte gli orari un po' pazzeschi, sicuramente la danno. Io di calcio sì, sono coinvolto emotivamente poco, devo dire la verità, insomma, però mi aggiorno, ecco, mettiamola così. Qualche settimana fa per esempio è stata la notizia, no, del ritorno di Mourinho per esempio a Real Madrid, in piena crisi di identità. Staremo un po' a vedere se riesci in questo miracolo. Nel frattempo, fra poco sentiamo Peppino Di Capri con Il Sognatore, subito c'è Roberta Fleck e The Closer Get to You.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buon estate, ufficialmente lo possiamo dire, questa è Romantica Radio insieme al Bug, buona domenica soprattutto. Volevo salutare tutti quelli che come strategia a quest'ora mangiare hanno mangiato, si trovano in spiaggia, adesso non so se siete ancora di quelli che si portano il frigo da casa, no? Oppure magari una cosa al volo o comunque sì, sicuramente una mangiata di quelle carenate, punto. Poi che si fa? Metti la brandina, il lettino all'ombra e ti fai un riposino e noi intanto nel frattempo mentre siete lì pronti anche perché no a prendere sonno abbiamo deciso di coccolarvi un po'. Lo facciamo fra poco con Domenico Modugno e l'anniversario subito gli stadio di Bella più che mai.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Buona domenica da Romantica Radio. Il tema che volevo toccare sono i castelli di sabbia. Io non sono stato mai tagliato, ecco, un talento da questo punto di vista. Ho avuto amici che, devo dire la verità, avevano l'animo dei palazzinari e facevano delle cose pazzesche. In compenso vi segnalo un appuntamento di quelli imperdibili che sono legati all'estate, visto che io sono originario di Pesaro, la Romagna a due passi, Cervia non è lontanissimo. A Cervia, per esempio, e siamo in Emilia Romagna, c'è una bellissima esposizione nel corso dell'estate, poi magari il periodo ve lo segnalerò in maniera più precisa, di sculture di sabbia, e vi giuro sono veramente uno spettacolo della natura, un po' come la musica che stiamo per sentire. Fra poco Wes e Dorighezzi con Era, subito c'è Fabio Concato con Fiore di Maggio.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Pomeriggio della domenica su Romantica Radio insieme al Bug fino alle 17, parlando di grandi imprese. Già, esattamente in bicicletta ha deciso di farsi un bel percorso da Milano a Tokyo, passando per la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro, l'Albania, la Grecia, la Turchia, la Georgia, il Kazakistan, l'Uzbekistan, Tigikistan, Kirghizistan, ce lo fa. Cina, Corea del Sud, con un'unica compagna di viaggio, dicevamo, la bicicletta. L'avventura di un 32enne milanese che si chiama Federico Pagano. 40 giorni praticamente di viaggio, al momento si trova in Turchia, prevede di arrivare in Giappone a Tokyo per il mese di novembre. Noi facciamo il tifo per lui e poi magari proveremo attraverso i social ogni tanto ad aggiornarci. Fra poco c'è Adamo con La tua storia è una favola. Vola subito Miguel Bosé con Ce la fai.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, la radio della vita mia.
1: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
2: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Domenica su Romantica Radio insieme al Baga, 331 240 78 78 per messaggiare con noi in tempo reale. A proposito di messaggi, saluto Mary da Reggio Calabria che ha scritto: Romantica Radio, il mio piacere quotidiano, che bello. Gabriele da Milano scrive: Romantica Radio è la carezza quotidiana alla mia anima. Oh, grazie, grazie. Tiziana da Rimini: vi ascolto in streaming tutti i giorni dal mio negozio in centro e coccolo così anche i miei clienti. Saluto Ornella anche da Napoli. Romantica Radio è la mia radio del cuore. Grazie, grazie. Scritto gigantesco eppure luminoso a LED. Fra poco Manrico Mologni con Immagina un pianeta. Subito c'è Ivan Graziani con Agnese. Roma.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Weekend su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Parlando di viaggi, c'è un viaggio che i romanzi di Jules Verne avrebbero faticato a immaginare, diciamoci la verità. E in realtà un nuovo servizio ferroviario che ha creato il percorso in treno più lungo del mondo, 21 giorni, 13 paesi attraversati, per un totale di 11.600 miglia, che sono quasi 19.000 chilometri, di tutto reso possibile da quello che è il nuovo collegamento ferroviario fra il Laos e la Cina, che permette finalmente di viaggiare da Lisbona a Singapore interamente su rotaia, un'alternativa direi lenta, anche consapevole aggiungerei, e straordinariamente ricca rispetto all'aereo, esattamente il tipo di viaggio che in un'epoca in cui il turismo sostenibile non è più un'opzione di nicchia ma una necessità, merita assolutamente di essere raccontato. Non ho informazioni sui costi, però è una cosa veramente curiosa e forse anche una pazzia, avendo 21 giorni a disposizione, visto no, la tratta. Fra poco Toto Cotugno con Innamorati, subito Nicola Di Bari con La prima cosa bella.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Buon weekend da Romantica Radio e dal Baga. Un sondaggino, ma sì, facciamo un sondaggino. Vengo ad indagare un po' in quelle che sono le vostre cose. Per esempio, la domanda che avevo in mente oggi pomeriggio è: come affrontate la cena della domenica sera? Oh là là, bella domanda. Ricordo 331 240 78 78. Dopo la collection A Tutto Swing, fra poco sentiamo Albano con Mattino. Subito c'è Marco Armani con Stella.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Erano in 9, uno sopra l'altro sui sedili, e percorrevano una ciclabile quando la loro auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. Sono morti questa mattina all'alba 3 minorenni. Arrestato il 19enne alla guida, il suo tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Ancora troppi giovani morti, commenta il vice premier Salvini. Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore della donna, una 19enne. Al via Lucerna in Svizzera un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani congelati. A seguito del memorandum d'intesa iraniano-americano conclusosi questa settimana. Intanto il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian chiarisce: Teheran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Visita a sorpresa della premier Meloni a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, le parole della Presidente del Consiglio. L'edizione di quest'anno cade nel 50° anniversario del terremoto del 1976. Calcio, 4 partite in programma oggi per la seconda giornata dei gironi del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Si comincia con il gruppo H alle 18, la sfida tra Spagna e Arabia Saudita. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Iran. Poi torna in campo il gruppo G. A mezzanotte Uruguay-Capoverde. Alle 3 Nuova Zelanda-Egitto. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Siete su Romantica Radio con il Baga, buona domenica. È bene sottolineare fino alle 17 la prossima sequenza che sta per arrivare, assolutamente lo chiamerei la sequenza della trasgressione, perché i prossimi protagonisti a loro modo hanno rappresentato assolutamente e vissuto una vita di trasgressioni. Uno è Franco Califano, che fra poco avremo il piacere di ascoltare con uno dei suoi pezzi iconici, che è Tac. La sequenza è aperta però dalla grande Patti Bravo, a proposito di trasgressioni, con Sentimento.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, la mia radio preferita, che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. È una buona estate. Grazie.
1: Ciao, siete fantastici. La musica è stupenda, favolosa, che fa sognare. Ciao da Giovanna.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Romantica Radio, buon weekend dal Baga, vi accompagno fino alle 17. Come affrontare la cena della domenica sera? La domanda è, anche perché oltre ad impicciarmi forse sarei anche alla ricerca di, non so, spunti, vabbè, a parte tutto. Allora, quali sono state le risposte, alcune delle risposte arrivate al 331 240 78 78? Marisa da Salerno mi ha scritto: potrei definirmi riciclatrice seriale, stasera cenetta svuota frigo. Ecco, io stimo moltissimo quelli che riescono a fare le cenette svuota frigo, perché ovviamente hanno un talento. Marta da Lecce: stasera digiuno depurativo, oggi siamo stati ad un pranzo di famiglia, direi pronti per una tisana digestiva. Ecco, molto chiara direi. C'è Sabrina di Capua: stasera pizza a domicilio in casa, e aggiunge anche al fresco. Fra poco c'è Amedeo Minghi con 1950, subito Epoca con Volerai Volerò.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Il weekend di Romantica Radio in compagnia del Baga nella battaglia fra campanili è una città siciliana che si raggiunge salendo, un luogo che permette di ritrovarsi una volta completata la salita a guardare dall'alto l'intera isola. Stiamo parlando di Enna, è già posta nel cuore geometrico della regione, 931 metri di altitudine e un record molto particolare che ne fa il capoluogo di provincia più alto d'Italia e secondo la maggior parte delle fonti d'Europa, anche se a quanto pare alcuni attribuiscono il primato continentale alla spagnola Avila, che supera i 1100 metri. Chi vincerà non si sa, sicuramente insomma c'è un vantaggio promozionale per tutti. Fra poco Gilbert O'Sullivan con Claire, subito La bottega dell'arte con Come due bambini.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Siete su Romantica Radio, attenzione ascoltatori romantici, vi chiamo a raccolta perché siete pronti naturalmente alla sfida, a mettervi in gioco. Io vi dico, come sempre, una famosa strofa di una canzone senza terminarla. A voi il compito di completarla scrivendola in un messaggio al 331 240 78 78 per conquistare un nostro gadget. Pronti? Umberto Tozzi cantava: che torno a fare a questa porta? Voglio, come termina la strofa, e ora continua tu. Vi aspettiamo.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Fine settimana di Romantica Radio, buona domenica dal Bug. Attenzione perché stiamo per scatenare la vostra curiosità, perché sta per arrivare la rubrica La mia banda suona il rock, che racconta la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. E fra poco vi racconteremo della PFM, la premiata forneria Marconi. Prima però in lista ci sono Romina Power con Acqua di Mare. Partiamo intanto da Renato Zero con L'impossibile vivere.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: La premiata Forneria Marconi, o semplicemente PFM, è il più famoso gruppo rock progressivo italiano. Formatosi a Milano nel 1970 su iniziativa di Franco Mussida, Flavio Premoli, Mauro Pagani, Giorgio Piazza e Franza Di Cioccio. Proprio quest'ultimo suggerì il nome, prendendo spunto dall'insegna di una panetteria. Nati dall'esperienza di musicisti turnisti, si distinguono per un sound originale che fonde rock, jazz e musica classica. Tra il 71 e il 72 escono gli album Storia di un minuto e Per un amico, capolavori del rock progressive italiano che includono brani iconici come Impressioni di settembre.

0: sotto l'etichetta Manticore, pubblicano album in inglese e intraprendono tour mondiali diventando noti all'estero, specialmente negli Stati Uniti, come portavoce dello Spaghetti Rock. Celebre è il sodalizio artistico con Fabrizio De André nel 1979, che ha portato alla creazione di Fabrizio De André e PFM in concerto. Nonostante i numerosi cambi di formazione nel corso dei decenni, la PFM ha continuato a produrre musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo il progressive come matrice stilistica, unendo l'abilità tecnica a una spiccata vena melodica, rendendo il rock progressivo accessibile e riconoscibile in Italia e nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Che dirvi? Siete unici e fantastici. Continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
1: Romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E con un filo di gas sono arrivato anche al momento dei saluti. Vi devo la risposta per quanto riguarda adesso continua tu, e allora attenzione, la risposta è tenerti tra le mie braccia. Il più veloce che lo ha scritto, ricordo, al 331 240 78 78 sarà ricontattato dalla nostra redazione. Io volevo augurarvi intanto una buona domenica. In arrivo c'è Paola Coda, pronta ad accompagnarvi fino alle 21. Prima però abbiamo in lista ad ascoltare Patrick Samson con Ancora una notte. Subito c'è Antonello Venditti con Ricordati di me. Passate una buona serata.

0: selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Romantica Radio inizia l'appuntamento con Paola Coda in questa domenica 21 giugno, giornata dedicata alla musica in generale. In tantissime città e paesi si festeggia la musica e noi la festeggiamo tutti i giorni. Lo facciamo con le canzoni più romantiche che potete trovare nell'FM italiano. E anche in questa domenica è stato con voi fino a poco fa il Baga, vi ha tenuto compagnia in questo pomeriggio. Adesso tocca a me, ho portato un sacco di notizie, vi porterò in giro per il mondo, ci faremo anche qualche risata e soprattutto racconteremo la vostra domenica, dove siete, con chi siete, cosa fate. Il numero WhatsApp è il 331 240 7878. Scrivetemi, mandate anche un bel vocale, così vi ascoltiamo in Ciao Romantica. E partiamo con due bellissimi pezzi. Tra poco ritroveremo un grande successo internazionale di Rod Stewart, Sailing. Subito comincia Julio Iglesias, Sono io.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: sì. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: La nostra collection A Tutto Swing ci regala energia, allegria e ottima musica da riascoltare su Romantica Radio. Adesso parliamo di mondiali, in particolare si stanno continuando a giocare le partite di questi mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, e in particolare mi è sembrata una notizia molto romantica a suo modo, perché l'educazione sa anche ispirare romanticismo e buoni sentimenti. La notizia di questi tifosi giapponesi che abbiamo già visto anche in tante altre manifestazioni, che puliscono lo stadio dopo ogni partita ai mondiali. Cosa accade? Ormai ogni volta che c'è un grande torneo internazionale i tifosi giapponesi raccolgono alla fine della partita bottiglie, cartacce, rifiuti lasciati nel settore che li aveva ospitati, lasciandolo pulito prima di andare via. Un gesto che a tutti noi sorprende sempre tanto, ma che per loro è normalissimo, profondamente legato al concetto che c'è in Giappone di rispetto per gli spazi comuni, e non a caso nelle scuole gli studenti partecipano regolarmente alla pulizia di aule e corridoi. Ci fa specie vedere questa cosa, perché non la facciamo, nessuno la fa, o quasi nessuno, al massimo ognuno di noi si porta via la propria bottiglietta, la propria carta e la butta, ma non tutti lo fanno. Invece i giapponesi li vediamo lì che lasciano tutto perfettamente in ordine, addirittura meglio di come lo hanno trovato, e secondo diversi esperti questa abitudine sarebbe bene, insomma, averla come educazione ricevuta fin da bambini, di ricordarci che gli spazi comuni sono una responsabilità di tutti. Quindi tanto di cappello ai giapponesi, che tra l'altro hanno una partita proprio oggi, e continuiamo a seguire questi mondiali di calcio, ahimè senza la nostra nazionale. E ci ascoltiamo intanto altra musica, arriva tra poco Mimmo Cavallo con la canzone Ninetta, subito Caterina Caselli, Noi lontani, noi vicini.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha avviato a Lucerne colloqui con gli Stati Uniti e il Qatar sul Libano e i fondi congelati. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, speriamo di farne altri, ha detto il vicepresidente americano Vance. Secondo Fox News, Trump avrebbe detto a Teheran che se chiudono Hormuz non avranno più un paese. Dramma a Torino, una donna avrebbe ucciso la figlia 13enne prima di togliersi la vita. L'avrebbe strangolata utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, che ha 19 anni ed è ora ricoverata in stato di shock all'ospedale Maria Vittoria. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, il ministro dei trasporti Salvini è intervenuto sulla questione. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede Ayo Gura e Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: L'attualità e le notizie grazie alla nostra redazione Romantica News. Siete con Paola in questo pomeriggio di domenica, sicuramente per molti una domenica di mare, una domenica estiva a tutti gli effetti. Ormai siamo nella stagione estiva 2026 e quindi magari siete in tanti a godervi questi primi giorni di mare, per qualcuno anche più che primi, qualcuno fortunato magari ha iniziato già da maggio, però sicuramente una giornata che si dedica in particolare al mare, ma anche a qualche bella escursione. Raccontatemelo al 331-240-7878. Tra poco vi leggo e intanto ancora musica. Arriva tra poco Bruno Martino. Cosa hai trovato in lui? Subito i Camaleonti, Dick Dick e Maurizio Vandelli con Come passa il tempo.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Su Romantica Radio, la musica più bella della nostra vita. Arrivano anche un po' di repliche al messaggio di prima, al mio discorso sull'essere al mare, perché c'è anche chi è a casa a fare lavori, al lavoro direttamente, quindi insomma so che non tutti sono al mare e mi scuso con chi magari sta proprio sfacchinando in questo momento. Quello che posso fare è regalarvi la musica come colonna sonora in qualsiasi situazione, è la risposta giusta. E saluto, ne approfitto per salutare Giulia che ci scrive da Viterbo, ci dice: io sto lavorando, altro che mare, il mare penso lo vedrò tra un mese e i weekend saranno tutti lavorativi per me. Lo so, stringiamo i denti, perché dipende dalle situazioni. Un saluto lo voglio fare anche a Tony che ci scrive dalla Sicilia, ci scrive dalla provincia di Messina e ci dice di adorare Romantica, di metterla lì, di far suonare Romantica tutto volume, scrive, quindi immagino saranno contenti anche i vicini di casa, così scoprono Romantica se non la conoscono, oppure anche loro avranno dei validi motivi per accendere la radio insieme a te. Quindi grazie della pubblicità, Tony. Ci ascoltiamo Raffaella Carrà che arriva con un bellissimo pezzo, si intitola Ci vediamo domani, e poi i Cugini di Campagna, tu tu tu.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon pomeriggio, la musica, le parole, i ricordi, tutto questo, Romantica Radio in questa domenica insieme a Paola Coda, in cui viaggiamo per il mondo, è vero, ma viaggiamo anche per l'Italia e raccontiamo di voi, di cosa fate, di dove siete mentre avete Romantica Radio accesa. Il numero è sempre il 331-240-7878, raccontatemi se siete al mare oppure no, stiamo esplorando anche queste possibilità. Non è detto che tutti si godano una bella giornata di mare, sicuramente però ci godiamo la grande musica e tra poco vi porterò da un'altra parte in giro per il mondo a scoprire sempre qualche notizia curiosa in più. Prima due grandi masterpiece, direi, due grandi successi di quelli eterni internazionali, uno italianissimo ma che cantano e conoscono in tutto il mondo, Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo, quindi potete alzare il volume e cantarla a squarciagola tra poco, ma iniziamo con i Beatles e con uno dei loro successi più grandi e anche più romantici, Yesterday.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ci commuoviamo, ci emozioniamo con la musica, ma sorridiamo anche con qualche notizia. Secondo me questa vi farà sorridere. Io ho sorriso parecchio quando ho visto proprio il video, cercatelo dopo perché è da vedere. Vi porto in Turchia, vi porto a Smirne, dove si stava svolgendo un'opera che non ha bisogno di presentazioni, Romeo e Giulietta, tragedia di Shakespeare, uno dei momenti tra l'altro più drammatici del finale di Romeo e Giulietta. Sul palcoscenico arriva però un ospite inatteso, oltre a Romeo che è lì morto e Giulietta che si dispera, arriva un gatto rosso. Sapete che in Turchia i gatti gironzolano ovunque, sono ovunque e fanno un po' quello che vogliono, il loro territorio, e quindi anche il palcoscenico non c'è limite per il gatto. Arriva sul palcoscenico questo gatto rosso e si mette a giocare con i capelli dell'attore che sta facendo Romeo in quel momento, si mette a giocare, quindi di fare questo suo debutto teatrale, il gatto giocando con i capelli accoccolato accanto al povero Romeo e cominciando tranquillamente a rotolarsi e fare di tutto, con il pubblico che quindi invece di commuoversi per questa scena tragica si mette a ridere, iniziano a fare i video e girano questi video che mi hanno fatto davvero davvero ridere tanto. I gatti sono davvero incredibili. Ci ascoltiamo Adriano Pappalardo con uno dei suoi più grandi successi, Ricominciamo, e poi La storia mia con te ce la canterà Gianni Morandi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: È stata davvero una settimana incredibile per noi di Romantica Radio, questa che si chiude con questo weekend del 21 giugno. L'abbiamo iniziata alla grande con la nostra festa, i nostri 4 anni, il compleanno di Romantica Radio, il nostro Romantica Day il 15 giugno. I regali li abbiamo fatti noi, so che avete seguito i miei colleghi durante tutta questa settimana e che con noi vi siete emozionati e avete festeggiato Romantica Radio. Ne siamo davvero felici e ovviamente ci aspettiamo il meglio anche per questo nuovo anno che abbiamo cominciato insieme così. Tra poco arriva la mia banda suona il rock, la nostra rubrica che in questo periodo stiamo dedicando ai grandi gruppi, ai grandi complessi, alle band rock italiane e internazionali, e nello specifico stasera andremo a scoprire qualcosa in più su Le Orme. Quindi rimanete su Romantica e vi regalo altri 2 fantastici pezzi. I Beans tra poco ci canteranno Sto piangendo, subito c'è Don Bachi, poesia.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: Le Orme, fondate a Marghera nel 1966, sono una colonna portante del rock progressivo italiano. Nati come gruppo beat, inizialmente chiamati Le Ombre, hanno evoluto il loro stile verso un prog sinfonico. Fondate da Aldo Tagliapietra, voce basso, Nino Smeraldi, chitarra, Claudio Galieti, basso e Marino Rebeschini, batteria, pubblicano il primo singolo, Fiori e Colori, nel 1967. Negli anni 70, con l'ingresso di Tony Pagliuca, tastiere, e in seguito di Michi Dei Rossi, batteria, la band raggiunge il successo con un prog sinfonico raffinato, caratterizzato da tastiere protagoniste e suite complesse, diventando una delle band italiane più note all'estero. Diventano famosi con brani come Collage o Uomo di Pezza.

0: Verso la fine del decennio incidono album come Florian, 1979, caratterizzati da sonorità da camera con violoncello e violino, abbandonando quasi totalmente le chitarre elettriche. Dopo vari cambi di formazione e una parentesi pop, la band è rimasta attiva, tornando alle sonorità prog classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Sempre più romantica radio, Bruno da Tramutola.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Devo assolutamente salutare un po' di romantici che all'ascolto scrivono anche al 331-240-7878, come Clarissa che ci scrive dalla Toscana, da Siena, e ci ringrazia per la compagnia, per il romanticismo di questa domenica, scrive, ma grazie a te. E poi andiamo in Puglia, andiamo nella provincia di Bari, dove si trova Marco, che ci scrive un bellissimo messaggio per il compleanno. Dice: non ho fatto in tempo in questa settimana, ma non è mai troppo tardi per augurare il meglio alla mia radio preferita, grazie di esserci, grazie a voi. Certo che non è mai troppo tardi, l'importante è che siate lì e che siate con noi, e rimanete anche dopo le 21 con noi su Romantica, perché arriverà Giampa Serino come ogni weekend. Dopo di me vi aspetta Giampa con un appuntamento speciale, e stasera racconterà il primo weekend d'estate delle coppie tra città d'arte, lago, mare e il bisogno di ritrovarsi con più tempo e anche più verità, con Giampa dalle 21 qui su Romantica. Laura Luca ci canta Mare, e poi arriva anche Paolo Frescura con Due Anelli.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Come va questo primo giorno d'estate, questa domenica? È una domenica fatta di mare, di sole, di aperitivi magari visto l'orario, di bei tramonti, o è comunque una domenica di lavoro, di casa, di relax? Raccontatemelo. Con voi c'è sempre Paola Coda su Romantica Radio. Abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme e anche in questa nuova ora insieme ci sarà la musica romantica, emozionante, bellissima, con le chicche da riscoprire nel nostro passato più o meno recente, nella storia della musica italiana e internazionale, ma ci sono anche le notizie, quelle che ci portano in giro per il mondo e che ci fanno emozionare e ridere. Con voi, oltre alla musica, alle notizie, alle chiacchiere di Paola, ci sono anche dei momenti molto speciali. Arriverà, lo sapete, perché sta per arrivare tra un po' la nostra collection a tutto swing, e poi più tardi, chissà, ci sarà forse un Ora Continua Tu che vi attende. Prepariamoci. Intanto Peppino Di Capri apre questa nuova ora insieme con la canzone Fresca Fresca e poi Romance per un amore.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: È favoloso amare lei.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Parliamo adesso su Romantica, dopo questa bella collection A Tutto Swing, di bellezza, cioè della bellezza soprattutto di un tempo, quella bellezza che non entrava negli standard e che aveva caratteristiche che non rispettavano sicuramente anche allora gli standard di un tempo, ma proprio per questo alcune grandissime donne del cinema, della musica, hanno lasciato il segno, come ad esempio Brigitte Bardot. Il suo diastema rese il suo sorriso ancora più riconoscibile, oppure il naso di Sophia Loren, importante, e comunque i lineamenti mediterranei la definirono ancora di più, la sua forza visiva era molto più definita, molto più particolare, per non parlare di Marilyn Monroe, che aveva la pancia naturale, una pancia normale, naturale, da corpo morbido, e contribuirono questo corpo più morbido rispetto agli standard e questa pancia naturale a renderla un'icona di femminilità reale. E infine Anna Magnani, le rughe, le occhiaie, i capelli spettinati che raccontavano questa bellezza intensa, vissuta, mi ha fatto molto pensare, ecco, questo insieme di bellezze che sono state condivise su alcuni giornali in settimana, di come appunto un tempo ci si faceva molti meno problemi di adesso e si cercava di distinguersi comunque rispetto agli standard dell'epoca. Collage con Mania tra poco, e subito ritroviamo Anna Oxa, Senza di me.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Avete già provato la nostra nuova funzione per ascoltare Romantica Radio anche da Facebook, dai social? Cercate il pulsante Ascolta qui sulla pagina Facebook di Romantica Radio, perché devo dire che è molto molto comodo. Mentre si sta così su Facebook e si scrollano i vari social, basta cliccare Ascolta qui e anche da Facebook parte Romantica Radio. E poi fate un salto anche su YouTube, tra l'altro c'è una nuova playlist dedicata a Claudio Baglioni che vi consiglio di ascoltare. Anche il nostro canale YouTube sa offrire grandi emozioni, e poi tutti gli altri social, Instagram, TikTok, seguiteci. Romantica non è solo radio, ma ci sono tanti altri contenuti anche sui nostri social. Little Tony ci canta Profumo di mare, e oggi ci sta tutta questa canzone. E poi arriva anche Nada con Che male fa la gelosia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli. Uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio. Con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: È giunto il momento? Mi sa di sì, è giunto il momento. Siete pronti a mettervi in gioco? Io vi dico una famosa strofa di una canzone senza completarla e il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-7878 conquista uno dei nostri romanticissimi gadget. Io vado, pronti? Mina e Celentano cantavano semplice un po' banali, io direi quasi sono un po' di paroline, dovete arrivare a quella che fa rima con banali, semplice un po' banali, io direi quasi terminate la strofa, mi raccomando, il più veloce conquista uno dei nostri gadget. E ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Cominciano a farsi sempre più calde le serate italiane, anche questa sera del 21 giugno 2026.

attacco dal microfono. È sicuramente una bella serata in cui non soltanto si parla di calore, che è quello estivo e in particolare quello è un po' calura più che calore, ma proprio calore della musica, delle canzoni che ci ascoltiamo in questo appuntamento. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, un altro viaggio da fare tra pochissimo e soprattutto si riparte con un altro grande successo internazionale. England Ann, Just Tell Me You Love Me, parte quindi con la musica internazionale questa nuova ora di romantica, e poi arriva anche Alice con Solo un'idea.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

perché voglio farvi fare anche una gita romantica in questa domenica sera. Pensate che la grotta più grande della Bulgaria ha due occhi sul soffitto e li chiamano gli occhi di Dio. Si trovano a Prohodna, a 110 km da Sofia, e li ha scavati la natura, questi due occhi. La natura stessa ha scavato con l'erosione nel corso dei millenni due occhi che sembrano guardare verso il cielo. Di giorno filtrano la luce del sole e di notte si riempiono di stelle, quindi pensate comunque che luogo particolare e romantico al tempo stesso. La grotta è lunga 262 metri, è stata abitata nella preistoria e si trova all'interno del parco geologico Iskar Panega. L'ingresso più grande arriva a 45 metri di altezza ed è meta di chi pratica anche bungee jumping, arrampicata, quindi anche sportivi. Ma il vero motivo per cui vale il viaggio è proprio lassù sul soffitto, questi due fori perfetti, incredibilmente simili a due occhi umani, che immaginateli di notte pieni di stelle, sono sicuramente qualcosa di unico da vedere almeno una volta nella vita. Su quel pianeta libero canta adesso Michele Zarrillo e poi Massimo Ranieri ci canterà Io e te.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: È bello vedere che poi arrivano anche le vostre risposte via WhatsApp al 331-240-7878 quando parliamo delle varie notizie su Romantica Radio, come ad esempio Roberto che ci risponde dalla provincia di Firenze su questa notizia di cui parlavamo prima, degli occhi di Dio, di questa grotta speciale che si trova in Bulgaria. Ci dice: veramente bello, sarebbe bello andarci, non ne conoscevo l'esistenza, nemmeno io, guarda, l'ho scoperto. Io quando scopro le cose, come vi racconto sempre, mi salvo gli articoli così da raccontarli poi ai miei romantici durante il weekend. Devo fare anche un buon compleanno, un tanti auguri a te adesso, ad Emanuele che ci scrive mentre rientra in macchina in provincia di Avellino, rientra a casa e ci dice di aver festeggiato il compleanno in famiglia oggi. Quindi tanti auguri Emanuele, ancora la tua festa, dobbiamo continuare a festeggiarti anche noi di Romantica. Ci ascoltiamo gli Alunni del Sole con Una come te e poi Stefano Palatresi ci canterà Non è per abitudine.
2: Romantica. Una come

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: È vero, romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibra le emozioni, il sentire soffocato dalle cose ed aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie, romantica.
1: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Frattamaggiore. Ciao, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: siamo arrivati alla fine già di questo appuntamento, di questo weekend intero che abbiamo trascorso insieme tra oggi e ieri. Paola Coda, lo sapete, c'è il sabato e la domenica tra le 17 e le 21, ma sono felice di aver trascorso quest'altra domenica insieme a voi. Rendete le mie domeniche davvero speciali e spero di fare altrettanto anche io. Devo però darvi intanto la risposta corretta di Ora Continua Tu, che stasera aveva per protagonisti Mina e Celentano, canzone meravigliosa, duetto meraviglioso, e la risposta corretta era, semplice, un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Questa era la risposta di stasera. Complimenti al più veloce che ha inviato la risposta corretta e che verrà ricontattato dalla nostra redazione, si è aggiudicato uno dei nostri gadget. Io vi saluto e lascio la radio nelle mani sapienti di Gian Paserino, che vi parlerà del primo weekend d'estate delle coppie, tra città d'arte, lago, mare e tanto bisogno di ritrovarsi con più tempo e più verità. Una serata davvero molto romantica, e intanto c'è anche la musica con Drupi e Fammi Volare, e subito il grande Faber, Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Vi do appuntamento a sabato prossimo, passate una splendida settimana e un bacio grande a tutti voi da Paola Coda. Romantica.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buonasera e benvenuti su Romantica Radio, amici. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in questa domenica sera, che ha già addosso una luce diversa, no? Un po' più lenta, più tenera, sicuramente più adatta a riportare in superficie quelle cose che durante il giorno restano sotto sotto, ma che in realtà contano moltissimo. Dovunque voi siate, questa radio accesa è la vostra compagnia. Stasera parleremo di coppie. Ieri abbiamo parlato dei single, stasera parliamo di coppie, però non in modo generico. Parliamo di quel momento speciale in cui arriva l'estate e insieme all'estate arriva anche il bisogno di ritrovarsi un po', quindi di uscire dal ritmo quotidiano, dalle giornate tutte uguali, dai messaggi scambiati durante la giornata velocemente, dalle cene mangiate di corsa, dai pensieri pratici. Parliamo dei weekend d'estate in due. Dai, un weekend speciale che magari non cambia la vita, ma cambia il tono di una relazione. Un borsone preparato al volo il venerdì sera, una partenza all'alba dopo il lavoro, una città d'arte o magari una meta diversa, un lago, il mare, un hotel semplice, sai, tipo la pensioncina, o anche addirittura il bed and breakfast, qualche passeggiata lunga, un tramonto che sembra rimettere ordini anche dove da settimane c'era soltanto troppa fretta. Se volete raccontarmi un weekend che vi ha fatto ritrovare davvero, una fuga in due, una città, una spiaggia, un luogo che per voi ha il suono del noi, scrivetemi, mandatemi un WhatsApp al 331 240 78 78, oppure potete farlo via mail a redazione@romanticaradio.it. Facciamo una piccola valigia di emozioni e partiamo insieme.

Non è vero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Ci sono momenti nelle storie d'amore in cui non serve una vacanza lunga, non serve il viaggio perfetto e nemmeno una destinazione speciale, straordinaria. Serve avere del tempo vero, che si sottrae alla routine di tutti i giorni. Il primo weekend d'estate per tante coppie può essere proprio questo, una piccola soglia da oltrepassare, un'occasione per uscire dal pilota automatico e ricordarsi che stare insieme non significa soltanto gestire la vita, ma anche continuare a viverla, a sentirla. Una volta questi weekend avevano un sapore molto preciso, si partiva con certi modelli di auto, la 127, mitica, la Fiat Uno, la Ritmo, finestrino aperto, l'aria condizionata non ce l'aveva nessuno, c'erano le cartine piegate male sul sedile, non c'erano i navigatori, una borsa morbida nel bagagliaio e magari una pensione prenotata con una telefonata. Oggi è tutto più veloce perché si guarda un'app, si trova un'offerta, si prenota l'albergo in pochi secondi, si sceglie tra city break, resort, borgo, weekend, benessere. Però, insomma, al di là delle differenze, in fondo resta sempre la stessa spinta di sempre, no? Fermarsi in due, guardarsi meglio, respirare la stessa aria nello stesso paesaggio. Perché una coppia qualche volta non ha bisogno di grandi discorsi per ritrovarsi, ha bisogno di cambiare scenario, di sedersi a fare colazione insieme senza guardare l'orologio, di camminare senza dover arrivare da qualche parte, così vagando, di riscoprire il piacere di stare nello stesso tempo e non soltanto nello stesso calendario. Forse è questo che rende il primo weekend d'estate così importante per una coppia, non la fuga, ma il modo in cui una relazione ricomincia a sentire se stessa.

Eccoci amici con i vostri messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878 e stasera parlano di luoghi, i vostri messaggi, sì, è vero, ma soprattutto di momenti in cui le persone hanno rimesso mano al proprio tempo e al proprio rapporto. Per esempio c'è Luca da Bari che scrive: per me il weekend più bello resta quello sul lago, 2 giorni senza programmi con la sensazione di tornare a parlarci piano piano, abbiamo tenuto i cellulari spenti. Complimenti se ci riuscite, ragazzi, una roba fantastica. E poi Mario da Napoli ha scritto: le città d'arte hanno sempre salvato me e la mia fidanzata, camminiamo insieme tra piazze e vicoli e questa cosa ci rimette in asse sulla strada giusta. Poi ci ha scritto Marica da Torino che dice: sai, non era il posto a fare la differenza, ma era il fatto di smettere per 2 giorni di sentirci soltanto degli organizzatori della nostra vita, ricominciavamo a vivere davvero. E poi ci ha scritto Dario da Palermo: la nostra prima fuga d'estate con mia moglie fu in una pensioncina sul mare, niente di speciale, eppure lì ho sentito che noi esistevamo ancora bene. E poi Checco da Genova ci scrive: ogni coppia giampa dovrebbe concedersi almeno un weekend in cui non si deve dimostrare niente a nessuno se non a se stessi. Molto bella questa cosa, hai ragione, non bisogna dimostrare niente a nessuno, perché spesso nella vita di tutti i giorni una coppia si ritrova a funzionare più che a viversi, no? Bisogna organizzare, risolvere, tenere insieme impegni, casa, lavoro, famiglia, figli, ma sentirsi davvero qualche volta richiede uno spazio diverso, no? Un weekend magari anche piccino, un momento veramente veloce, può essere proprio questo, uno spazio in cui il concetto di noi torna a essere qualcosa di vivo e non soltanto di efficiente che funziona bene. Continuate a scriverci perché anche stasera i vostri messaggi sono importanti, aggiungono le vostre testimonianze. 331 240 78 78.

riflettevo sul fatto che a volte capita che le coppie non si perdano in modo drammatico, no? Insomma, con una interruzione drastica. Qualche volta si allontanano, piano piano. Per tutta una serie di motivi, per stanchezza, per abitudine, per carico mentale, per troppe cose da fare e troppo poco tempo per guardarsi davvero. E allora vivere insieme un weekend d'estate ha questo potere speciale, non quello di risolvere magicamente tutto, ma quello di creare una pausa che permetta di sentirsi di nuovo all'interno di una relazione. Per molte coppie il punto non è dove si va, il punto è riusciamo a ritrovarci? Va bene il mare o il lago, una città d'arte, un agriturismo, un treno preso al volo, un'auto caricata in fretta, insomma, tutto questo funziona se diventa il contenitore di qualcosa di più profondo, e cioè della possibilità di stare insieme senza il rumore fisso della routine. Una volta c'era forse più attesa attorno a questi momenti, la prenotazione fatta per telefono, il weekend pensato per tanti giorni, la guida cartacea, la cartolina, no? Ve le ricordate le cartoline? Comprate e poi magari mai spedite. Le fotografie da sviluppare dopo quando si ritornava. Oggi tutto è più rapido, no? Più semplice, più immediato, però forse il bisogno resta identico, non fare qualcosa di straordinario, ma tornare a sentirsi speciali l'uno per l'altra, almeno per un paio di giorni. E questo a pensarci bene non è assolutamente poco, anzi, è una delle forme più belle di, come dire, fare manutenzione ai nostri amori.

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Miei cari amici, siete su Romantica Radio con Gian Passerino. Tra poco continuiamo a parlare di coppie, di partenze, anche se brevi, di piccoli viaggi, un weekend magari, di quel bisogno molto umano di ritrovarsi proprio quando l'estate comincia a bussare un po' più forte. Anche se non sempre i weekend in due nascono per celebrare qualcosa, no? A volte nascono semplicemente per alleggerire un po' il peso generale, per ricordarsi che una relazione non è soltanto un progetto da far funzionare, ma anche un luogo, anche se non fisico, da abitare. E quindi parleremo di luoghi, di hotel trovati all'ultimo minuto, di pensioni, di città d'arte, insomma, di cose che per molte coppie possono diventare quasi dei rituali, ma parleremo anche del confronto ieri-oggi, perché una volta si partiva diversamente, no? Si cercavano posti diversi, si raccontavano quei giorni in modo diverso. Forse l'emozione in fondo non è cambiata, il desiderio che due giorni bastino almeno per un po' a rimettere il cuore vicino a dove dovrebbe stare. Tra poco torniamo proprio lì, in quella piccola valigia, magari uno zaino, no? Piena di magliette, nel silenzio di una macchina o con la musica di Romantica Radio in sottofondo. Insomma, in quei momenti in cui ci si accorge che una fuga all'inizio dell'estate non serve a scappare dal mondo, ma serve a tornare meglio dentro il proprio amore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 22, la notte comincia a scorrere con una tenerezza un po' diversa. Saluti dovunque voi siate, in camera, a sonnecchiare in una camera d'albergo. Magari vi è tornato in mente un borsone e proprio un albergo, una città che avete visitato a piedi, un lungomare, una sera in cui avete sentito che per un momento nella vostra coppia tutto si fosse rimesso al posto giusto. Stasera parliamo proprio di questo, di weekend estate da vivere in coppia. E adesso entriamo anche nei luoghi, perché non tutti i posti fanno la stessa cosa a una relazione. La città d'arte con le sue piazze, i musei, le trattorie, le camminate lente tra vicoli e chiese, il piacere di guardare qualcosa insieme e poi fermarsi a commentarlo, magari davanti a un bicchiere di buon vino. E poi c'è il mare, che toglie le parole inutili e fa entrare tanta aria, anche buona, dentro i nostri polmoni. O il lago, che porta una calma diversa, più intima sicuramente. Poi le colline, la montagna. Raccontatemelo, qual è il luogo che fa bene alla vostra idea di amore? Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione @romanticaradio.it, perché qualche volta i posti non guariscono niente, ok, ma ci aiutano a stare meglio.

facciamo un po' un confronto, dai, fra le città d'arte e i paesaggi d'acqua, mare, lago, chiamiamoli così, che fanno cose diverse sulle coppie sicuramente, perché le città d'arte rimettono in moto lo sguardo, ci costringono a camminare, a perdere tempo, nella maniera giusta, a guardare insieme qualcosa che non sia semplicemente la nostra coppia, noi stessi, e questo paradossalmente ci riporta meglio a noi stessi. Il mare e il lago invece fanno spazio, perché tolgono rumore e allargano i silenzi, e quando i silenzi sono belli, sono buoni, sono ricchi, sono pieni, per una coppia vale moltissimo. Una volta questi weekend avevano un gusto più preparato, no? Perché si sceglieva la meta con una telefonata, con una guida cartacea o col passaparola, il consiglio degli amici, e si partiva con meno recensioni, ci si affidava un po' di più, appunto, alla fiducia. Oggi ci sono i siti, le offerte, i weekend, i pacchetti benessere, i bed and breakfast, tutto molto comodo, certo, però anche un po' più consumato in fretta, meno romantico, forse. Il punto anche qui non è dire che prima fosse meglio, lo sapete, ce lo diciamo spesso, è capire che il luogo funziona davvero solo quando una coppia arriva con il desiderio di essere lì. Non basta prenotare una stanza vista lago se poi si continua a stare nella stessa distanza fisica ed emotiva di prima. Non basta una città bellissima se non ci si parla davvero. Il weekend diventa importante quando smette di essere un prodotto e torna a crescere dentro di noi, ad essere uno spazio. Uno spazio in cui due persone si concedono attenzione e lentezza, magari anche il coraggio di dirsi qualcosa che a casa, in mezzo a tutto il tran tran quotidiano, non si riesce più a dire bene. We'll be right back.

Altri messaggi tra i vostri al 331-240-7878 o non riesco a leggerli tutti, sono troppi, però vi garantisco che i vostri messaggi ci restano nel cuore. Anastasia da Firenze ci ha scritto: le città d'arte ci obbligano a camminare piano, io vivo a Firenze e quando cammino da qualche parte torno a parlare meglio anche con il mio lui. E poi ci ha scritto Piero da Palermo: per me il posto perfetto da coppia resta il lago. Il mare mi piace, mi apre tanto, ma il lago mi raccoglie, anche se qui in Sicilia non ce ne sono tantissimi. Vabbè, qualcuno bello c'è anche là in Sicilia, assolutamente. Poi ci ha scritto Lena da Roma: ciao Giampa, una camera semplice, un balcone, una colazione senza fretta, per me è già ritrovarsi, io e mio marito lo facciamo spesso. Benissimo. E poi vediamo un po', ci ha scritto Gigi da Bari: la differenza tra ieri ed oggi? Una volta si partiva con meno informazioni, ma c'era più fantasia, bisognava lavorare. È vero, anche andare in vacanza era un lavoro. E poi vediamo un po', ci ha scritto Ginevra da Genova: credo che una coppia non abbia bisogno di grandi fughe, ha bisogno di 2 giorni in cui non sia obbligata a correre dietro qualcosa. Hai ragione, non bisogna correre, non c'è la necessità di essere produttivi, brillanti, efficienti sempre. In un weekend bisogna solo tornare a sentire il ritmo dell'altra persona. E questo, a pensarci bene, è uno dei regali più belli che due persone si possano fare quando inizia l'estate e il resto del mondo sembra chiedere sempre più velocità. Continuate a scriverci, aspettiamo i vostri messaggi al 331 240 78 78.

è arrivata una mail da Arianna da Roma che scrive: ho capito che un weekend ci aveva fatto bene quando tornando a casa non avevamo foto perfette da mostrare, ma avevamo una pace diversa nel modo di guardarci. Che bello, forse va al centro di tutto questa frase, un weekend in coppia che non serve a produrre immagini belle da raccontare agli altri, da pubblicare sui social, ma serve a cambiare anche soltanto un po' la qualità dello sguardo fra due persone, perché se questo succede allora il posto che è stato scelto diventa quasi secondario. Ha fatto il suo lavoro, ha contenuto qualcosa di vero. Oggi siamo, diciamocelo, molto abituati a vivere anche il tempo in due sotto la luce del racconto esterno. Dove siamo stati, cosa abbiamo mangiato, che stanza avevamo, com'era il tramonto. Tutto giusto, no? Legittimo, certo, per carità. Però forse le coppie salvano il loro tono, il loro vivere insieme, proprio quando smettono per un attimo di mostrarsi agli altri, ricominciano semplicemente a stare insieme. E stare insieme qualche volta è il gesto più romantico di tutti.

Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.

Tra poco si entra nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio, amici. Lì proveremo a capire se il primo weekend d'estate sia davvero solo una piccola fuga oppure una delle forme più concrete con cui una coppia si ricorda di non essere soltanto un'organizzazione della vita, ma ancora un luogo di emozione, di presenza, di possibilità. Perché quando si vive insieme da tempo, o anche quando si sta insieme da poco tempo ma la routine già comincia a fare rumore, un fine settimana può diventare molto più di un programma. Può essere un modo per spostare l'aria, cambiare il passo, ritrovare la bellezza dei gesti semplici. Preparare una borsa, per esempio, scegliere insieme una meta, sedersi a cena fuori, guardare un luogo, una città sconosciuti, stare in silenzio davanti all'acqua e dormire un po' di più, parlarsi meglio, ridere con meno fatica. Tra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui due giorni non bastano a risolvere tutto, ma qualche volta bastano a farci ricordare perché ci siamo scelti.

Sono da poco passate le 23, amici di Romantica Radio, e l'ora in cui certe immagini sembrano arrivare più nitide. Vi saluto dovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo in questo momento. Se siete ancora sul divano o in giro in auto, dovunque voi siate, magari vi è tornata in mente una camera, una strada, una piazza, una colazione fatta in albergo tra risate e pace con il vostro partner. Beh, stasera su Romantica stiamo parlando proprio del primo weekend estate per le coppie, ma in fondo stiamo parlando di qualcosa di più semplice, però anche più difficile. Il bisogno di tornare a essere due persone che si scelgono e non soltanto due persone che tengono insieme le cose. Se volete potete ancora scrivermi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: Pioggia e sole.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

si parla di weekend d'estate in coppia questa sera qui su Romantica Radio, quei weekend che ci piacciono per il loro significato, perché innanzitutto arrivano in un momento dell'anno in cui tutto sembra dirci adesso puoi respirare un po' più tranquillamente, e poi perché una coppia può scegliere di usare questo spazio nel modo più prezioso, non per fuggire da se stessa, ma per tornare a guardarsi senza tutta la polvere della routine quotidiana. E poi è bella l'intenzione di organizzare ciò che conta davvero, non è cambiato nel corso del tempo, conta il desiderio di prendersi proprio del tempo senza aspettare l'occasione perfetta, conta il coraggio di capire che un amore per restare vivo ha bisogno ogni tanto di cambiare paesaggio da osservare. Forse non tutte le coppie devono fare dei grandi viaggi, ma tutte, secondo me almeno ogni tanto, hanno bisogno di un luogo in cui ricordarsi che il loro legame non è soltanto la gestione della casa e del lavoro e della quotidianità, non è soltanto tenuta, non è soltanto resistenza, ma deve essere anche gioia, leggerezza, la possibilità di tornare a sentirsi bene nello stesso spazio.

Gli ultimi messaggi di questa nostra serata qui su Romantica Radio. Il numero lo conoscete, ve lo do così magari lo memorizzate: 331 240 78 78. E allora vediamo un po' di trovare i più significativi. Ci ha scritto Lella da Roma. Scrive: forse non mi manca il grande viaggio, ma mi basta l'idea di 2 giorni in cui nessuno mi chiama e io e mio marito possiamo tornare a sentirci una cosa sola. E poi ci ha scritto Niccolò da Napoli: ciao Giampa, le coppie non si salvano con i weekend, ma qualche volta un weekend ti salva la coppia, perché, po' una contraddizione, amico mio. Comunque lui continua dicendo: perché ti ricorda bene il motivo per cui vale la pena continuare a provarci. Tutto sommato lo prendiamo come un approfondimento filosofico. E poi ci ha scritto Tiziana da Bari: il posto più romantico non è sempre il più bello, mio caro Giampa, è quello in cui smetti di stare sulla difensiva. Assolutamente d'accordo. E poi concludiamo con il messaggio di Romina da Genova: la città, il mare, il lago cambia poco, per me il punto è che per 2 giorni si torna ad ascoltare meglio la persona con cui si vive. Hai ragione, non c'è bisogno di una fuga perfetta, ma di ritrovare l'ascolto, la qualità della presenza che nel quotidiano si perde facilmente, anche inevitabilmente, e che invece magari in quei 2 giorni ben spesi, ben vissuti, può tornare quasi all'improvviso. Restate con noi, tra poco, subito dopo mezzanotte arriverà Romantica Night con la voce intima e suadente di Alex Pori, che vi accompagnerà con melodie esclusive, con poesie e narrazioni che sapranno arrivare dritte al cuore. E dopo una puntata così, forse, sarà proprio il passaggio più giusto.

Amici di Romantica Radio, questa sera non abbiamo parlato soltanto di weekend, di laghi, di mare, di città d'arte, ma di attenzione, di quella forma d'amore che non ha bisogno per forza di grandi scene, ma che qualche volta ha bisogno di fermarsi, di cambiare un po' l'aria, di scegliere di esserci di nuovo in maniera piena e totale. Se vi è tornata in mente una persona, o un luogo, una strada, una stanza, una città, o un'esperienza, una colazione, una mano stretta, un silenzio, beh, tenetevi stretto questo ricordo, perché ci sono momenti che non servono a stravolgere una storia, ma servono solo a ricordarle chi è. E qualche volta questo basta a cambiare moltissimo, e forse questa notte ci ha ricordato proprio questo. L'amore non va cercato sempre nei grandi strappi o nelle grandi partenze. Qualche volta lo si ritrova in due giorni, in un borsone piccino, uno zaino, in una camera semplice, in una città o su una spiaggia davanti all'acqua. E se guardiamo bene, già questo è tantissimo.

Amici miei, siamo quasi alla fine di questa notte trascorsa insieme. Prima di salutarvi voglio ringraziarvi per i messaggi, per il modo in cui avete riempito questa serata di immagini vere e di piccoli frammenti di coppie che provano con i loro limiti a non smettere di scegliersi mai. Su Romantica Radio spesso succede questo, no? Si parte da una cosa concreta, quasi semplice, e ci si accorge che dentro c'era molto di più. Stasera siamo partiti da un weekend, in realtà abbiamo parlato di manutenzione dell'amore, mettiamola così, no? Di presenza, di ascolto, di spazi da proteggere, e mi piace pensare che qualcuno magari domani guarderà il calendario e penserà: sì, dai, 2 giorni ce li possiamo prendere, li possiamo trovare. Non perché bisogna scappare da tutto, ma per tornare un po' meglio dentro a ciò che conta davvero. Fra poco ve lo ricordo, la notte continua con Alex Poli e con Romantica Night. Restate qui perché sarà una notte fatta di fascino, di musica, di poesia e di quella compagnia discreta che arriva dove serve senza invadere i vostri spazi.

Amici di Romantica Radio, da Gian Paserino un ringraziamento davvero speciale per essere stati qui anche questa sera con il vostro ascolto, i vostri pensieri e le vostre immagini. Se da questa puntata voglio lasciarvi una cosa è questa: non aspettate sempre il momento perfetto per ritrovarvi con la persona che amate. Non aspettate che tutto sia finalmente libero, in ordine, risolto. Provateci, buttatevi. Qualche volta basta poco, bastano due giorni veri, due giorni in cui cambiare aria, tempo, sguardo. Due giorni in cui ricordarsi che una coppia per restare viva ha bisogno anche di bellezza semplice. Tra poco vi ricordo La notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli qui su Romantica Radio. Beh, allora, mi raccomando, abbiate sempre cura di quei piccoli viaggi che senza fare rumore rimettono il cuore a posto. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: nella notte di lunedì, arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: take us home, Sip.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano, è scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.